0: Taylor Swift. Avant de retrouver Catherine Viguier pour l'horoscope du jour. Catherine, en l'occurrence, ce mardi, l'actu dans le ciel, c'est une planète qui change de signe.
1: Mars, planète guerrière, est à présent au taureau.
2: Bélier, alors tout est bousculé avec Mercure qui vous invite à voyager et Mars à gérer au mieux vos finances.
3: Taureau, Mars est chez vous, c'est l'assurance de renforcer votre volonté, une volonté à présent sans faille.
4: Gémeaux, vous avancez en société mais vous ne pouvez pas éviter les critiques.
5: Oh, vous allez y répondre avec brio.
6: Cancer, de très bonnes choses.
7: Vous manquez de confiance, la voilà reboostée.
8: Lion, tout s'accélère dans votre vie côté job, mais aussi si vous prenez de sacrées responsabilités.
9: Vierge, la planète guerrière s'installe dans un secteur de découverte.
10: Eh bien, vous partez à l'aventure.
11: Balance, sur le plan spirituel, vous aurez l'occasion de vous élever, également sur le plan financier.
12: Scorpion, Mars, en opposition à votre signe, est aussi complémentaire.
13: Vous pourriez par exemple signer un accord durable.
14: Sagittaire, le dialogue s'installe avec une personne importante à vos yeux,
15: mais au quotidien, gare à ne pas trop en faire.
16: Capricorne, belle période, tout s'accélère sur le plan des sentiments et de la création.
17: Verseau, la planète qui insuffle la force s'installe dans le secteur foyer,
18: vous vous battez pour lui.
19: Poisson, vous ne pouviez rêver mieux pour vos projets de dépaysement à la maison comme ailleurs.
20: Et pour nous tous, on concrétise nos rêves.
21: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Bonjour tout le monde, salut à toutes et à tous. C'est Sainte-Yves, ce 19 mai 2025. Soyez les bienvenus à l'écoute des programmes d'RCFM et merci à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant sur France 3 Corse via Stel, matinale radio retransmise chaque matin de la semaine, et c'est une semaine entière du lundi au vendredi sans jour férié de 6h28 à 8h12 précisément, avec vos rendez-vous habituels, l'écho d'ici au cœur de la brasserie Pietra. Nous sommes aux côtés du DG Hugo Cialelli qui nous dévoilera peut-être dans son labo aujourd'hui ses secrets de fabrication. Une brasserie pionnière il y a quelques 30 ans maintenant qui brasse toujours avec la même passion. Nous retrouverons également le freestyle motocross dans la chronique sport du jour à suivre à 7h moins le quart. Et puis juste après, s'intéresse-moi Lisandro a au microfono di Banina Bellini in Sagronaga Odinka. Qui n'est ben si Arin Gradiabide, c'est cousin numérosi, Ananta Londa di Avregonsamore, sauce au remezzo. Retroemo Nutidia, Lady Roland Frias, buongiorno.
22: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: E pe principia, si volta non talincendio, derimane in Bastia.
22: Chi ha distrutto completamente il caffè della Pain da notte da domenica a luni, era stato un miradu di già di gennaio di 2025, è stata aperta un'inchiesta subito dopo derimane, due stabilimenti vicino sono stati danneggiati anche lì, il caffè della Place, ma soprattutto l'osteria, la piazza, ma pare che l'incendio a tocco in prima le caffè della Paix fin d'un brobio un champion Patrick Vinciguerra.
23: Difatti, davanti in legno nero e completamente calcinato e borte straigate un entro sotto sopra che rei e taulini un so più che carbone e cendera a di toglia che ha permesso di brudeggi di avvia con l'appartamento che si trovano sopra, sei quasi strutta da un galore. Infatti, sono danni assai più importanti che la prima volta di gennaio di 2025, tanto di ravacciata che avvia soprattutto l'eco. Stavolta, secondo le prime testimonianze e i primi stati, hanno forzato l'entrata mentre nel caffè due esplosioni sono state intese avanti l'incendio, fanno disguasti maggiori. L'inchiesta ben solo d'Abresi, ma senza sorpresa, vista criminale privilegiata, ha subito confermato il procuratore della Repubblica di Bastia, Jean-Philippe Navarre.
22: Patrick Vinciguerra, per queste precisioni, in aiaccio un sbuttinamento assai sensibile in fin di settimana scorsa, 15 armi a fuoco mica dichiarate, fra i quali un fucile AK-47 e 4.000 euro in biglietti sono stati rubati da un alloggio tra Benderi e domenica dopo mezzogiorno. Il procuratore della Repubblica d'Ajaccio, Nicola Sept, conferma l'apertura di un'inchiesta per arrubaccio aggravato, inchiesta capitanata da divisione di criminalità organizzata e specializzata di Abulizza Nazionale.
0: In destino di Giale Awa a guerra in Iran e le conseguenze mondiali.
22: Chi continua di hanno divisato altro monde nante i brezzi di carburanti se le stabilizzato barile di petrolio all'intorno di 110 dollari dopo una crescita sino a 125 d'aprile. Un deputato dei repubblicani, Antoine Vermorel Marquez, domanda a creazione di una commissione d'inchiesta parlamentare nante a formazione di sti brezzi e iso effetti inflazionisti in Corsica. O deputato nazionalista Uliot Paul-André Colombani continua di assumissione non ta lì stessa problematica con conclusione aspettate da qui a fine di l'estate. Ne parleremo più a lungo in dei nostri nudiziali dottore e dottore mezzo.
0: Si continua di acui ben seri di usatore corso di l'albergheria.
22: Ad unido e rinaia ciunu di iso sindiga di UGHR Corsica denuncia una forma di spossessione economica con 14 hotel attualmente in vendita non ta un territorio isolano secondo gruppamento ad assa di vaimento di l'impresa di usettore in 2025 subranedia di 33% a media nazionale. UGHR domanda d'altronde una regolazione di elugazione turistiche e una sicurizzazione di deserte aeree. Per parlare Catherine Kerrar, presidente di UGHR Francia e a nostra invitata di redazione stamane da sente autore meno un quarto.
0: Dalla d'usoio Thibaut de Saint-Paul, delegato interministeriale a Gioventù, continua di azoisi da in Corsica sino a domani.
22: Dobai a Ciueri, Tiappaudie per a Gastanice e a Gazinc, non so a Bastia, domani, impegno a Sujadi o economia sugiale solidaria, ma di no, salute mentale e so edematiche di stu spiazzamento, una sfida maio in Corsica in 2,28% di giovani da 15 a 29 anni, dicono che le soffrono di depressione secondo un'inchiesta di Amodalità francese di l'istituto di Montaigne e di l'istituto di Terram. Oggi, dopo una data in corti, Thibaut de Saint-Paul farà l'inaugurazione di un piano sportivo di Uiscuato.
0: E per Rolanzi, festidia di oggi in corti a Zanteo Valo.
22: Una festa padronale che adunisce sempre a Saimondo da Boisabadu si sperte belle stonde, cuaviera, concerti, mercato di produttori e di artigiani, ma al di là di abortata festivo a Zanteo Valo ferma un tempo forte di vede di religiosità di Ugentro Gorsiga in due o Zanto Badron e tenne una piazza maio in dell'identità curtinese. Oggi spiega Jean Aragna in Ubriore di Agon Fraterna.
1: Per i curtinesi è un nostro santo e un denimo caro perché il vestidier molto buio è stato fatto santo in 1930. Veniva assai mondo per festidiarlo, non era dei 50 e tutto, e dopo l'affare si è calmata appena e voilà. E noi ci denimo a suo santo, e il nostro scopo è di valorizzare. È l'unico santo corso, non è in corte, è l'unico santo corso. Quando è stato canonizzato, era padrone della Corsica, ed è il nostro santo padrone a noi, i cortinesi. Qui, a mantenere la tradizione, è lui, qua con Paderna.
22: E tu, dopo mezz'ora, principierà a Brugesio a 4 ore e mezzo, da Iesa di Annunziata, una messa sera presiata di no, a 6 ore da cardinale Francesco Ustio.
0: A ringraziarvi assai e a dopo.
22: A dopo.
0: 7 ore e mezzo per un altro notiziale con voi Roland Frias. So sempre presenti in noi le stamane, nebbia e cielo coperto, soprattutto a Ponente in un centro di Agorsiga. Sina a Piedia Orientale, studo bo mediorno, invece che si pesa o sole all'Oriente, ad Aspampilula sina stasera. Sofia sempre odie Ulibeccio in i luoghi sposti abituali, Cabigurzo, Balagna e Bocchi di Bonivadio, crescenu ed imperadure di Uiorno, 24 gradi so aspitadi in San Fiorenzo e Portivecchio odie, 23 pe corti, Bastia, Aliria o Ajaccio, 22 in Sarte, 21 pe Bonivadio e di Giotto in Piana, domane bello d'ampu dabartutu amane sinazera.
21: Ici RCFM,
2: actu local, musique et bonne humeur.

0: Merci, Kou Banina Bellina, et on entre à demande à Odin Djerabigoulia.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Redouez-moi Lisandro, Diaostro, Migro, Vono Banina, salude.
3: Salude. Oggi ci fem una discorsada con Lisandro di Ascola Gorsa di Uiguglia. Qual è il suo udo logo prescelto?
4: Il mio logo prescelto. Il mio wab.
3: Perché?
4: Perché qua là giù assai di gioco. Ma giù più su che mi dà mamma.
3: Aie? E ne hai un altro? Un altro logo prescelto?
4: Ie, mi dovete ci un mogane.
3: E dove tu gane?
4: A cardo.
3: Ma in de...
4: Da mamone.
3: Ma, che ti parla? E come si chiama tu gane?
4: Kenzo.
3: De grande o di un ciubo?
4: A ottani mi fa di strada, o da di guida
3: o di... mezzano?
4: Ie.
3: Di micro ciubo giù?
4: Di qui.
3: Di così. E cosa è come gane?
4: No.
3: Così, come cosa puoi?
4: Di giallo e...
3: Giallo? Di un tigro?
4: No, di giallo appena nero.
3: Sono mica giallo, sono mica cosa è come cane giallo. E cosa vagi quando è tutta noi?
4: Gioco in cui mo giù e parlo in cui a mo maggiulila.
3: Cos'è a maggiulila?
4: Di un cucco che dorme.
3: Di come un dudu?
4: Di un dudu. E una dudu. E di tutto.
3: Ok.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.

0: Allora, a Migliore, un nome di un gruppo di un cantatore e un
1: gioventù. Sono i giocanti.
0: Yeah.
1: Combattanti d'onore.
0: Sicuro. Due punti, bravo, Ojo. Allora, passiamo alla seconda musica.

Tramor e campa i muvrini nanta RCFM e per contumi o bigu a domone per vostro yoga a un de giorni indovina nanta RCFM dunque a domone cari amici a ringraziarvi di essere stati con noi e poi a mezz'ora ritorno di l'attualità da qui a qualche minuto a mezz'ora o giornale e intanto aspettando ritorno l'attualità ci stiamo a sente a Eye of the Tiger Survivor nanta RCFM a domone. Buona giornata, cari amici.

0: Atala, Dembrovito Bessaluda au groupe. Allez, andiamo in Bezza, Nigundise, poi se salude.
1: Oi, Waka, saluto il vostro ritorno.
0: Eh ben, vi ringrazio, contento di seguire di ritorno, dunque, iei.
1: Ma saluta, Saveria.
0: Ah, questa, iei, a cosa vi fate in introito, eh?
1: Pia tanto piacere secondo noi.
0: Pia di non piacere secondo noi, eh? Pia di un cu piacere a secondo noi, contunque.
1: Sicuramente.
0: Bon, tanto meglio. Allora.
1: Oi, Waka. Io verano, fretti, come questo qui, non ti ho mai visto.
0: Ah, mai?
1: Ah no, verano, frittoso, come questo qui, non ti ho mai visto.
0: Ah, yeah.
1: Boh, si può perdere la memoria, d'accordo, ci possiamo scordare. Oh, di poi marzo, di poi, ma, boh, ho fatto, conosco io, ci hanno andato in montagna, ho entro a passare qui, un po' se qua, Oi, Waka, un po' essere a qua,
0: Ah, non sono mica un specialista, mi barro anche a me, ma bon.
1: Un po' essere a qua.
0: Salve la verità, come lo dice.
1: Un vretto che l'ha fatto, ciappa di domenica, ambiziani,
0: No, ma c'era di in peste, poi. E un cunio ad Udone, in montagna.
1: Hai detto, non c'è più cosa da fare a fare. Stupa, minde mani, più muoio, non è ciappa per dentro un loro due.
0: Ah,
1: vi dico,
0: e dunque,
1: vi dico, te lo Oh, è incredibile, eh?
0: Ah, è così, così.
1: A mano facciamo capire di 5, eh?
0: Ah, so.
1: E poi allora dopo mezz'ora del noi montagna si copre, oggi è coperto, eh?
0: Yeah, ma penso che piano piano avassa da stabilire un tempo.
1: Ah, ma sperare,
0: ma ridurrà una certa dolcezza a un livello di temperature, dunque il sole sarà di più presente, e poi ce la tenne appena speranza, così no?
1: Aveva appoggiore, eh?
0: Ad essere lungo, allora.
1: Che io stagione di diritti la giù nisciute, eh?
0: Sì. Yeah.
1: Bon, accadì anche un anzio ciò che accadava, ma meno, oui. Bon, siamo tutti appresi a piantare i pomidori, non mica coraggio. Le notti sono sempre fresche, piantarli per di che, se non avanzano mica, non serve a nulla.
0: Ce l'aspetta un momento uno, eh?
1: Abbiamo un momento uno, normalmente, il 15 maggio, domani il 20.
0: C'è appena il ritardo, dunque.
1: Ah oui, un ritardo poi c'è. Allora, un ritardo poi c'è.
0: Ah, semmai andare di magazzino a comprarli, eh?
1: Non posso mica mangiare, soprattutto a noi. Yeah. Che mangiamo tutta l'annata i legumi e l'orzo.
0: Ah,
1: la salata pia, due insalate... Non so manco comparare.
0: Yeah,
1: si può manco comparare.
0: Da me se vuoi educare mi viene a bruida.
1: Si può, è per questo che quello che può fare l'orto, è vero che aveva pazienza, aveva pazienza, per esempio, io anche anno mi si è visto troppo tardi, già c'è un baragucco, era carico di formicole, non ho mangiato da una. Ah, quest'anno era novella e tutto, ha detto, quest'anno non mi da resci. È venuto su colpi di vento, la lampada tutta in piano. C'è la morale, basta.
0: Un ferma più un'onda, pensate che non ce ne sarà quest'anno, manco una.
1: Sapete che ho voluto un cascamica di vento, Se è branca che si sbattano tra elle.
0: Ah,
1: oui, un cascamico ho voluto, attenzione,
0: io fatto di
1: la natura è bella fatta, No. Se è branca che si sbattono una con l'altra.
0: Ah, e quel che faceva la cascamica.
1: E poi allora ha durato 2 giorni, anche 3.
0: Allora, forse c'è la taglia di maniera a che una ronca un po' si mica duca un'altra.
1: Che difficile, bilampo quasi in piano a voi. Bilampo quasi in piano, c'era certe ufolate.
0: Ma il luogo non mi trovava, francamente, così manca mica vento in noi, sabato e domenica.
1: No, si può mica. Boh, ma grado questo, è un buono, eh?
0: Un morale, eccetera. In tutte maniere andiamo verso i veliorni, eh?
1: Ah, beh, spiego.
0: Yeah.
1: Spiego. Voglio anche la marcia a Piazza Lasci.
0: Allì, detto una bella giornata, e poi vi prego o più bale e coraggio.
1: Salutiamo a tutti quelli che hanno la vena. Bon, domani non so mica se chiamo, vedremo gli angiaseppi. Se le bravo chiamo, se le cattive le chiamo via.
0: Bon, allora aspetteremo a domani, ecco.
1: A un istione.
0: Allì, a beggi. E poi oggi non mi scordo mica di salutare i gurtinesi, siamo 19 maggio e Sant'Evalo, dunque... Aso chi dice, forse se non dico mica scimità, io uso santo grosso, a Berivega, ma mi bar. Dunque, è festa per i gurtinesi, c'è di noi a Gonfradani di Sant'Evalo, penso che ci sarà una processione, o almeno che è stata forse in questa mano, non so. Se qualche sia ne sa di più, o se le stasera per annunciare, beh, può essere una piccola telefonata. Dunque, qui è detta, un saluto ai nostri amici gurtinesi, e poi a Giuis Cudado stamane per messaggio con Paolo Andria, che saluto. Siamo rivenuti una piccola stondetta, una escursata che abbiamo con Gian Giuseppe Vran, che mercoledì passato, non ha detto, chiamati in francese, encore bellement. Allora, in corso, oramai, è Mudro Barretti. Enfin, pareil, elle a fait quelques ricerches et m'a mandé donc au vote toutes ces ricerches à Forno, comme nous avons à Coupola et de nous, ça est à droite, et nous, enfin, digérons de nous une autre manière, à peu de réponses. A pe de risposte e Berghi può morire droit si detti rigubarti da terra rossa un po' più buemo droit in Lagriade, buemo morire droit in Balagna e poi forse in altri luoghi di noi bigo so che di origine di stamone. Donc un ringrazio, saluto, e poi se bonne ore di parlare o aggiusta altra cosa si deu un benud. Intanto noi ma continua con quelle canzone aspettando la vostra partecipazione. Diso e d'umanità, e qua Marco Biancarelli.

Ecco, Marco Biancarelli, un evenimento nel mondo, su posso dire così, di poesia, 15 anni dopo il primo libretto di poesia, Terra Madre, Olivier Ancet, Ruin, con l'edizione Omara e Cibrobone su libro di poesia, intitolato semplicemente, su posso dire così, Musa, una raccolta di poesia nella memoria, nell'eredità, nell'identità di noi, perché ha tradotto in noi parecchi poeti francesi, britannici, eccetera. Avere Radio Biagè dirigevo da qui a poco, da qui a 15 giorni, penso che saremmo in capacità di proporre un'emissione di Sabralogo, io e a un'ora dedicata a suo progetto e a suo percorso, dunque poetico d'Olivier Ancet. E sarà dunque domani in Bastiglia per un scontro, ma di nuovo per presentare il libro, perché ha scritto una canzone, Olivier Ancet. Donc, domani sera in Bastiglia, a Libreria Ba, Pinanta Traversa, aperte da 4 ore dopo mezzogiorno. Donc, se volete scontrare l'audor, piabbi o libro in nous, Dariden, Olivier Ancet, Mosa, con l'edizione Omar, domani a 4 ore a Libreria Ba, in Bastiglia. Allez, baspetemo di Dea Ostra, e noi continuiamo con il gruppo Imovrini Linguarno.

Mouvri, Nigulinguerno, avec des aiguilles d'Adolatualida, Gianfrancesco Bernardini, qui a fait une lettre, comme vous savez, commouante, assez, et pour, sincère et honnête, donc, durant la semaine, à peu près, de l'Adolatualida, au niveau de Scolago, forcément, qui avait des aiguilles d'Ado, et donc, voilà, nous lui avons cousu une parole, ben, per ingrazia, lui dit sa, lettre. Alors, revenons à peine à l'émission, ben, aspettez, mon gars, ça, Zabed, durant tutta l'annata la soce che la sia pratica lingua o tant'altri travaiano assai parecchi sulla tele e c'è di noi la soce di scolaigante di l'Arcugi che farà a restituzione di Isatelli sa da passato allora c'è appena c'è il tempo o venderi o 5 di giugno dunque o 5 di giugno o venderi a sera sa da passato in borgo a Zalaie Vest a Igugusi potete già pensare a vostra ada e questa sera d'Agosti. Una sera d'Aghi e la principiera verso Ottore Isère, l'entrata begustera De Gero, e donc puerete andare a bere a Chacamada tutti... Ah, mica solo i zideri, perché ci sono qui in Maior, che seguidano la tele, da ridane donc in Borgo a Zalaievest, il 5 di giugno prossimo, d'altronde tutti gli assoggi che ci seguidano, se volete vassabè, se volete... Perché io posso mica forse spazio di nuovo accanto a parecchia attualità, cerco di va per un meglio, ma spesso, bon, passe ma conto. Donc, sia ho mi mandato, Pebbia di Abagina Messenger, Giancarlo Marsili, i vostri informazioni, avere di obiege a dalla tutti, ma è sempre meglio, forse, di via, uso telefonino, di partigiba, dicendo, ecco, tal giorno, mi occupo della soja, ma va a restituzione di latiri, di musica, di strumenti, di teatro, non so che. Donc, provitate, per farvi una piccola piazza dell'emissione, così, a boire de vassa. Sabe a tutto ognuno, tutti grazie a una vertida di un pubblico giusto per far passare a vostra pubblicità, se posso dire così, tutto il vostro messaggio leggeremo. Allora, noi intanto, posto che parliamo di l'Arcugi, beh, stiamo a sentire questa canzone un po' non più Sabe, o se beh, dei Gisù di Lagamisolo, beh, sarà giusto, è così, allora, va spiuto con tutto.

0: E un punto più sabbia tocca a noi a fare Elisabeth di nuovo, e questo è un messaggio di Sagonzona più che interessante. Allora, andiamo in Aleria e si ribia a Strau a Dia di Dea Ostra, ne so contento. Mertino, bisaluto, buongiorno.
1: Salute, Gianca, buongiorno a tutti.
0: Salute, salute, come andiamo?
1: Ah, siamo andati, siamo in paese.
0: D'accordo.
1: Bon. Dunque, sono in Luciana, per sapere.
0: Ah, così vi vogliamo seguire, eh?
1: Yeah, yeah.
0: D'accordo.
1: Se qualche sia, vuoi bene a scontrarmi.
0: D'accordo, siete dunque in Luciana, d'accordo.
1: Io in Luciana, come in paese.
0: D'accordo.
1: Miglia di Gerani.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
1: Allora, bilago mi casolo, mi si dà.
0: No, non lo so. O allora ha detto una scimida la settimana passata e hai antemine ore, non lo so. Ci sarà forse un motivo, dunque.
1: Oh. Ah. Ça question.
0: Ou dit pour qu'il pense qu'il fait juste son petit caca nerveux. Alors, bisto à senti.
1: Allora, beh, per non c'è appena una discorsata o
0: yeah.
1: Una qualche domanda così. Allora, era di chiamato Saveria per domandare perché ha letto un'espressione di radio per dire il giorno férié, donc giorno di fragibo, e voglio sapere dove le viene a Barolla. C'est les Bastia, ou...
0: Voilà. Alors, à Zokim Bastia, il y a une ça, hein. Il fait, il fragibose, bolei, ça la verrida, hein, tra i ribasti. In fait, on fait des noms de tra due ribasti.
1: Ah, beh, dico,
0: allora,
1: Angelo chi l'ha detto ieri.
0: Ah, d'accordo, non so mica se l'ha un senso un giorno férié che bo cercavo di mica, ma
1: non di la De Sec che ha scritto che
0: ah, d'accordo, d'accordo.
1: E dunque
0: la De Sec per di giorno férié.
1: Sì.
0: Ah bon.
1: Donc, ma perché fragibo?
0: Eh ben forse tra di una periodo non si va in onda, allora di par analogie, comme l'oxygène française, ou par extension plutôt, force qui, voilà, fragibo, on s'y va genonde, donc, ou yon non les y travaille. Bon, force, quand elle est cousie, nous y dîmes, et si yon négocié, on existait à nos mics, tant de hygiène, bon, alors, aujourd'hui, il y a d'une thésorie plutôt, je trouve, in paese, au bourreau, in giramé, demain, on s'y travaille à mica, demain, est fête, demain, on s'y mica, c'est force paritier manière, hein, alors que l'italien, il dit, je n'en ai verrié, donc, force qui, in qualche luogo in Corsica a Bonneville stesso, non lo so.
1: Ma perché giusto come posso dire l'etimologia di Gerardo di Abarola.
0: Ma fragibo insomma, so chi di Boli tra i ribasti, eh?
1: D'accordo, ciò che l'ha detto Angelo ieri.
0: Seria plutôt, je te dis française, de pas, comment posso dire, ne pas picorer, mais grignoter entre les repas, voilà, du Géria.
1: Ah,
0: mais, Pémé, hein, oui.
1: Bon, ils ont le rapport que vous.
0: Ben, per me, nous en sommes là d'une thèse ou au co-gabis, qui aurait plutôt que l'on s'y mondia à mica traduit ribas, tu m'as. Mi bosso en cousbaya.
1: Non.
0: Ça, bon. Est plus sûr à gué que au riche, toi.
1: Non, avec de l'expérience,
0: ça va. Non, ben, expérience. On fait garibé des occasions, toi. On inventou nous, on a 20 chers,
1: coup de. Non. Allora, un'altra domanda, parlando con Filippo e Risera, per dire in maniera di dire, perché ognuno dice, bon, si informa, ma informa non è mica... Ma non è mica la parola che c'è la dobrala, normalmente, no? Perché
0: allora,
1: a forma in corso di piuttosto...
0: Allora, a Diugal che di difficoltà con due uomo, io non c'ho le mica a obra, a niente faccio come la vuole, prima di tutto, e poi si sente, boh, sei tanto in forma, non sei mica... Allora, c'è una parola che conosco io, e sentura... E sento di nuovo, è una parola ammuzzata, esisteranno forse d'altre forme per di essere in forma, ma e sentura, questa l'abbiamo imparata in delle missioni, per dire la verità.
1: D'accordo.
0: Ma così noi a me feci a batte di quelli, o mi boa ca esempio, di oh, là, on si, a di vista un tale, non era mica troppo in forma, bon, non è mica... Non mi cavine un mondo,
1: non sbaglio, ma è giusto pesa bene, perché
0: esiste
1: con Filippo,
0: esiste un'altra
1: parola e dunque
0: non era mica questa, è sentura, no?
1: si assumì appena di in timba, mi ha detto.
0: Ah, può essere, può essere, può essere.
1: In timba. Dunque, di per quello che stamani mi sono detto, bene, diciamo per domandare se Ruggie d'altre parole.
0: In timba o in teba?
1: O in teba, io in
0: teba. Sarà piuttosto un teba, mi pare, d'aveva l'intesa di noi, vedi.
1: In teba. E dunque, oh, se Ruggie, qualche sia chi conosce un'altra parola per di qui.
0: Beh, senti, questo è interessante, per di informa. Così c'è da permettere, Isabel, quelli che sono in tour, in teba o in forma, se non c'è una riveranza.
1: Il saluto.
0: Ah. Comme je dis à Jean-Pierre Acquaviva, je suis en forme, je suis pas en pleine forme, je suis en forme pleine. Par goûti di fi. Un saluto perché voglio un amigaccio, donc ne parlo a spesso che voilà, di un amico. Bon, allora merci, vi ringrazio, buona giornata a Luciana. Un forza di mica troppo, non tu travaglio,
1: No, sì, tu. Mi chieda di
0: mica. E dopo è da via Ugoso, udicchio, dunque, zitto.
1: No, mi chieda di perché.
0: Bon, è detto, una bella giornata, vi ringraziamo.
1: A voi, a
0: voi. E d'altronde, Filippo, se Luigi sta assente, se lo vuole intervenire, beh, da un fermo di parola, mi pare che l'enteba, che abbiamo detto un giorno, che abbiamo inteso dell'emissione e sentura in o e sento questa marigoto che era stata eta in o e fragibò allora salvavirida mi barghi voilà tira sa nozione non mandia traduiri basti ma mi bosso sbaglia questa sì abbiamo Damien penso che siamo stati daiati. Allora mi spiace, se logista assente forse ben quando l'usurterà di stagione Agosti ci vorrà telefonare, se l'abbia qualcosa di preciso a domandarci. Intanto noi allora andiamo, ma abbiamo un'altra telefonata, c'è da Burta in Aligiani, ben, allora lascio il tempo a nostra amica Lesia, da cui come lo geole un nostro amico Pedro, da via qualche seconda, e poi dopo alla colta così, e con la UEMO, andiamo dunque in Aligiani, a ridro a Pedro, cosa lo demo? Pedro, buongiorno.
2: Buongiorno Ionca e buongiorno a tutti.
0: Salute. Allora, siete in forma, in tour, in teba, come vi sentite?
2: In teba,
0: d'accordo.
2: In to.
0: Tutto
2: un teba, sì, in forma in ova, come voi, quando parliamo così.
0: Saiamo da scrivere, forse.
2: Francesiamo a più poè.
0: A più poè, no, so. Cerchiamo di... io cerco di sfrancisare il meno possibile, ma...
2: ma fermo i sbagli.
0: Tutto che arriva.
2: Ma in due luoghi, di sicuro, ho cercato di fare il meno possibile, soprattutto quando muoio in un discorso ufficiale o come muoio a radio o a televisione, tanto venite,
0: sono d'accordo.
2: A pigliare cura, quantunque, di rispettare un minimo... tanto il lessico che a sintassi e a grammatica soprattutto.
0: È quella la difficoltà
2: Per questo che chiamo, che io non conosco mica questa parola ferie, vedete?
0: Manch'io.
2: Non la conoscevo mica. Io penso che, non so mica, ma penso che in i tempi forse sta fare di ferie, non so mica se l'era rispettato, se forse per i funzionari, di regola per l'uomo a dare diremmo. È un figlio che è veste isante, basta, domani è giorno santo, si dice, ma non si travaglia perché giorno santo, se l'era bello tu per il primo maggio, se l'era bello tu maggio, di un'altra categoria di vesta, vedete? Non penso mica che in un mondo paesano che lo fossi corso altro ci mettessi in premura, non so mica, ma io
0: no, penso che questa nozione non esistia mica, sono d'accordo, mi barro.
2: Io mi ricordo quando era Zidello, giustamente, di giorni veri non se ne parlava manca appena, ma di veste di santi e veste baronali sicuramente, e tanto non si travagliava mica, una veste un santo, c'era mica fuori di un travaglio obbligatorio, c'erano quelli che partivano a cagliano gli animali che gli erano obbligati a fare. No. Dunque parliamo di grammatica, ma se può sabarula fragibò, non la capisco manco appena, se può mi spiegare che è qualcosa tra i ribasti seria ugibo, allora dando un nemica fragibò, di fracibò, di uccidere in calcato, un nemica G.
0: Io non sono d'accordo, perché è staccato normalmente.
2: È staccato, ma... tra di ribasti. Boh, dopo questa una barulla che la sia venuta, una, che la sia inventata una sola barulla, ma se lei tra ribasti, chi si dice, fra i orni, fra così, fra quella.
0: Sono d'accordo con voi, non ta, non ta. Allora, ma io la giuntese forse una volta o pur due volte.
2: Siamo qui per discutere.
0: Ma giusto appunto. Io la dico so che giuntese, e Beraghi a sentirla così mi pare che l'era liada a parola. Allora con si capisce che entro due repas.
2: Se è così come voi, tra i cibi, due cibi. Fra si giustifica, fra c'è la letta, c'è l'incalco, a consonante gli seguita, c'è l'incalco, comunque non è mica fra G. Allora,
0: ma la giuntesa, non so mica come l'è stata scritta, se abbiamo ridro in qualche luogo. Ma è Berghi, secondo la nozione tra due ribasti, bella sicura che l'incalco deve essere rispettato. Questa è la cosa.
2: Se parliamo di grammatica, di cercare di far meno sbagli possibili, e cioè cercare di mantenere questa specificità. Sappiamo che.
0: Ma mio man, se non è mica una parola, perché non la giuntasse a Gambastia? Se non è mica l'origine piuttosto italiana, e forse un nuovo italiano, cioè avere forse un dizionario italiano, non abbiamo mica stato a mano, ma per Bergo me l'è scritta, posso cercare di nuovo appena non c'è internet? No, ma boh, così per piacere.
2: Poi è una espressione in Italia, poi mi devo.
0: Allora, aspetta. No, so drogo così, ma è difficile. È difficile dire droit la cosa.
2: Ma infine si vede da tutta maniera.
0: Perché sia da vari ricerca ben noi, sono sicuro.
2: Ecco. Allora, se no siamo accusati ciò che abbiamo teso per questo errano qui, che è veramente pessimo, per l'orto, non c'è che vento, il vento. La stella invece era 4 qui, la stamana qui eravamo a 4, comunque è stata appena a mezzo maggio, dunque di quantunque penibile per l'orto, perché i frutti non è matura, chiaramente sono tutti in piano e sto vento non ha arrangiato nonda, dunque di verità chi c'ho le abbagianze, ma lui dice c'ho le abbagianze a volontà, perché c'ho la tane.
0: Allora che abbiamo parlato di arrangio, di un affare personale, ma fa a cercare di non palisare il nome, mi sono canso un mozio che abbiamo conosciuto della Struiorno, e ne siamo venuti a scudare, abbiamo parlato appena di voi e di vostro andio a Buino, e ma conto che hanno di posso mica in mano ha fatto di arrace. Ah, magnifica questa, ce l'hai raccontata, perché
2: questo era uno che era di appena uscita di stigioni, sapete?
0: Contatela, è magnifica.
2: Gli era giunto, per giungere a noi c'era una verga, vedete? Dunque, è piantato i giorni con un bitturone, cercavano i cani, e hanno fischiato a babbo, ambo si spasigliava in piazza. Se i giorni c'era fratello l'urto, hai inteso, c'era anche io. Mm-hmm. E si giovano hanno vestiato a babbo una volta, rispondiamo anche qua, fine a risposte, ha detto uno da Uedra, ha detto cani, ne avete visto? Cercavano i cani cignalai, hanno fatto una battuta, quindi non era e babbo ha fatto un genno a mano che c'era un cane sotto la riba. E dunque quello ha piantato la vettura, è venuto per non la verga, è giunto in piazza e babbo dice, allora lui e babbo sempre senza manco di una parrucca,
0: cuido
2: gli mostra, e sotto c'era un cane vecchio che era entrato e si moriva, perché era veramente fatto la sua vita e gli era sotto la riba. Dice, ma che dice, non è mica quello cane. Diceva, ma hai domandato se è giusto un cane? E questo qui, un giorno ha postato appena una sorpresa, allora si voleva ripigliare.
0: Perché era stato appena scurito,
2: si è visto che con una persona anziana. C'era un arbore in piazza, era ben inteso in guarno, e dice, boh, che ballarbore che è? Dice, ehi, è un ballarbore, dice, che arbore è? E papà dice, ah, non so mica, come faceva, un arbore in piazza non sapeva manco, dice, ah, mi ha fatto il garage, allora è un garage, e dopo si è andato a Puncia vergognoso, e babbo dopo a fratello ha inteso parlare a Penuscia, oggi ha detto chi c'è, ha detto no, dice lascia Roberta, va in suo modo.
0: Oui, c'era questa la fine.
2: Era giusto così.
0: Personalmente è qualcosa che c'è una vinezza, c'è un spirito, c'è una maniera di dare una lezione di noi con intelligenza, francamente
2: senza inonda,
0: e riber tutto un sommato, oui. Cuso che qui legno.
2: Se parla di Beisane come giovane, ben inteso, per il mio questo spirito gli è veramente ricco, e gli è diremmo che face di nuova ricchezza nella nostra lingua.
0: Giusto, appunto. No, perché se vi ringrazio d'aver contato su sa passata così, c'è nulla di personale o veramente di segreto.
2: No, c'è mica un...
0: Allora, ma l'idea era questa.
2: Era piuttosto a sta gioventù, quando mi si addirizza una persona anziana che...
0: Metti deci appena le forme e si è decorretto.
2: Penso così.
0: Bon.
2: Voilà. Allora, vi saluto a tutti.
0: A Rubiège, una bella giornata, Rubiège. Allez, a presto. Ecco, allora, aspettiamo, tre ore meno Rubiège, o mio canto, Guilherme Maggialesi, e poi, ci agade mica solo, non mi agade mica solo. Allez, aspetto, così bella canzone, o mio canto.

0: Yama Diales et Goussavel Lagansan et Omiogant, continue mon goût, Rijewi, Mouawa, Sissi Palandre et Gichil Yamada. Daviumo, Boubin, ce Sissi, bon dior, non?
1: Allô, dior, ça va?
0: Ça va, yé, bon,
1: Justement, on a brûlé des messages d'Austre pour ingrédier tante personne d'Austre et d'Antaltre
0: qui sont. Si des stades ou dans un drame, hein, avec mes collègues en Lazano et quoi, donc, mais manque à nous et Barole, c'est non qui. Tu es spiage et si moi égore con te et con boy.
1: Ah, so, mais. Eh bien, vous ingrédiez tous les amis d'Austre, puis il y a tant d'autres gens qui m'ont juste une route en ce moment. Questo messaggio che teva tu due, voilà, ecco, io ringrazio sempre questi.
0: Voilà. Eh beh, non, ecco, ma allora è a vita.
1: Normalmente si può fare un'onda.
0: Un'onda in onda. Allora, ti preghiamo a nome di tutti, come da Giuetta, coraggio, perché è stonde so nere e so così, e meglio un di nuda che di...
1: Poi, ma
0: già
1: stato avanzato.
0: Siamo qui, assai. Un abbraccio a voi, così sia.
1: Un abbraccio a voi.
0: Allì, a Beggi. Ecco, difficile di ribia o vilo l'emissione. Perché pensiamo a Sissi e a Iso e a Zovami. Allora, posto che c'è Nimo da Re, dove pia a seguito, so che è buono, voilà, ma metto una canzone al gruppo Ciardi Luna, e poi a tempo, allora, è diventata una imbidezza, una piccola ricerca nel tuo dizionario italiano, nel tuo internet, ma non c'è traccia di fragibò, hein? Sa parola donc non esiste mica, dopo sono andato a bere nel tuo ADC che è, allora, e infatti c'è la parola fragibò, allora, Eliade, e hai gobe un nostro amico Pedro, Eliade, allora, ha ragione, hein, non so che l'ha detto, fra, cioè la letta, questa non si può mica dire, acheter mente. Ma allora qui è scritto fragibò, c'è anche un'espressione che conosco mica, né domenica né fragibò, e ha giustato sì, c'è qualcosa che io non ce l'ho mai a fare. Voilà, e cosa cadio, so che le dio avrà. Bon, non mi cava un concertore o un'emissione esana, ma se bon, esabedei bio, di sicuro ci interessa di sente ostro barè. Intanto, dunque, Ciardi Luna con Montecristo.

0: Montecristo, allì andiamo in Nizza, appena più lontano che Montecristo, che l'avevamo qui davanti a Bastiglia, cioè davanti, nudendo è appena lontano, ma verghi Nizza è anche di più lontano. Allora andiamo a ridurre a Filippo. Filippo, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto a tutti.
0: Salute, allora, salute.
1: Hai un teso a parlare, facciamo un affare, hai ubriato il principio dell'emissione, poi un fatto che mi accade mai, mi sono aggiuntato.
0: Addio.
1: Hai aperto luce, hai un teso quando Martino parlava di Teba, ma cioè, ieri è in Teba. Mm-hmm. Allora, questa parola è stata detta di ai nostri unni, non so mica se le Catalina o Liana ai tempi o una, non so mica. Un momento dato a forma in Teba. Allora,
0: questa mi ricordo, Berghi, tanto io dicevo sempre è in forma, e da suo momento così è già che cambia quando ci penso.
1: E poi può cascare, e beh, sono belle parole.
0: È sempre meglio che dei in forma.
1: In forma, come dice un altro amico a qua,
0: Jean-Pierre.
1: In forma.
0: Sempre così, di forma piena.
1: Allora, Giancarlo, voglio una cosa appena speciale. Aveva una preghiera. Ah. Allora, c'è mica né rima né nulla, so filari liberi, ma penso che li so abbastanza forti per far capire a tutto il mondo.
0: Ma con piacere, viste, ma sempre con piacere.
1: Hai preghiera per dire a Ursa.
0: Ula, siamo così male.
1: Se così de corso in Corsica, in continente, è puro straniero. Potete trovare un bello spazio per la nostra lingua nanta RCFM e in particolare tutti i giorni con Didea Urcia. Si parla, si conta, si canta, si spiega in tutta amicizia. O ci piantiamo ai sbagli, ne avremo tutti, li avremo anche un francese. Insieme ci aiutiamo tutti a parlare di più in più e forse di meglio in meglio. Venite, ma aspettiamo un'appia di paura, né un partito, né un associo, nemmeno una religione e una famiglia in questa qualità, e su virtù e di no, i suoi vecchi. Un volemo sente che sta lingua sa d'amore, che da Gabigorso, Corti, Aiaccio o Sartè, in Pumonte o in Cismonte ci sono parecchie lingue, un c'è che una lingua gorsa diversa, ricca di diversità e capisci doglia da tutti, primorosa di sentela e di parlarla. Numerosi sono quelli politici o detti sapientoni che preferiscono di battagliare contro il corso e lasciano entrare tante parole straniere in una società senza pensiero. Bisogna rispondere forti e uniti. Portiamo ogni giorno a nostra Pedricella a se stonde predilette di Didea Urcia. Tocca a noi ti fa sapere ciò che noi volemmo, sta ciò che noi siamo a radicare la nostra lingua, la nostra terra, o sottomettesi a quelli che hanno smenticato il suo patrimonio, che si sono scordati di Aviletta. Noi abbiamo scelto di tenere tutto sto nostrale senza negare un progresso utile, fa in sì d'essere sempre più numerosi e allargare la nostra famiglia e un perdesi d'anima. Assenteci.
0: Allora, ho giocato. No, vi ringrazio di Piero Dempo di arrivare lezione e per scrivere se belle parole, bella sicura che voilà, siamo un soggetto così e sono so aggiustati e che a lingua. A nostra così cara lingua, non è opposta a nonda, perché spesso si può dire di non stare da su giallo, oppure sente anche un cherugio, e che ne ma va di un gorso, nemica un gorso che ci ha da mangiare. Voglio dire, tutto che è un nemico incompatibile con il resto, possiamo essere primoroso di nostra lingua, ma primoroso in noi di un di aiente, di azugeda, di lottare un oiseau contro la mafia, di avere posizione. Vede, ho fatto di parlare a cosa di un tant l'aigume che berboi che si de si de convinto, eh. Ma poi a spesso a gente cerca a oppone, so che non deve mica essere opposto. E questo non è un affare che un la capisco tanto.
1: E soprattutto francese, non è nulla contro il francese.
0: Non è nulla contro l'animo.
1: appena contro l'inglese, ma fai, boh.
0: No, contro l'animo.
1: Ma su scritto Guttigli, appena ho avuto di tutto ce che ne ho inteso queste settimane passate. Perché chi, boh, ce la reagisce, allora noi reagiamo.
2: Cet appel est enregistré.
0: Ah, sappiamo che l'appel est enregistré, hein, ogni tanto senti mugli.
1: Ah, bon, l'hai detto a voi, l'hai detto a questo gol, ma bon. Allora, su coppia è
0: de boi, due iotte, Montese. Mica durante a brighiera, dunque, un cassaio, mica durante a brighiera, così è schietta. Beh, Ovidi, a ringraziarvi assai, come sempre.
1: Un saluto a tutti, che l'ho detto mica vato a principio, un saluto a tutti.
0: E dimmo ai nostri barucchiani di partecipare. Di Vartigiba,
1: no,
0: più possibile.
1: Ha detto senza religione. Allora,
0: io non avete ragione. È vero che questi un guardiamo animo e poi c'è mica. Ma è vero che la nostra religione è di nostra lingua, e diremo così.
1: Voilà, ho detto.
0: Allez, Ovidi. A beige. Andiamo a ridro a Amado. Beh, continua di dire a nostra Nabarada. Amado, salute.
3: Saluto io acá e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Filippo.
0: Voi comandate?
3: È sempre così, ho preso un decanto.
0: D'accordo. Quindi, allora, diteci.
3: Ogni preghiera vale la sua preghiera. Vediamo, ma siamo tutti affatto d'accordo con lui.
0: No, poi se sono parole di base,
3: ma so che lì che quando sono se voglio affiscare quando sono bene un po' le vie.
0: Ma cerchiamo di cioè cercare forse a fargli gabbia o su merighi di morire sede non gli ho annunda, vedi?
3: È sicuro, ma noi siamo convinti.
0: È sicura, ma voglio dire, l'astri, sempre a oppone, e tu qua a Dolingo andai bene a Rocca. No,
3: ce la fa di padre a sede.
0: come ha detto Jean-François Bernardini, tutto il mondo può correre, ma se qualcuno sia a battaglia dura anche non so, dopo non si può più correre, eh. Dunque,
3: qualche parola non sta a volte.
0: Allora, così stupiamo tutto.
3: Quando non c'è più vino si succede lo stupino.
0: Ben po' gazzete. D'accordo, eh?
3: Fece tanto, invece di buonanotte fece una seccia. Ci so che sono forti quei somani.
0: Sanno va tutto.
3: Da un corpo a un gercio e l'altro a volte.
0: Il senso è, come si vorrebbe spiegare il senso? Secondo voi, non vedo mica esattamente come posso spiegare, fa due cose?
3: No, per esempio...
0: Ha dato un corpo a un gercio, un corpo a volte.
3: In francese è ménager le chèvre le chou.
0: Ah, è vero, ecco, questo è meglio, sono d'accordo.
3: Un corpo a volte. Un cerchio a un garzo manco un cerchio a volte.
0: Arriviamo della Grecia, eh?
3: Un cerchio a un garzo di vigna. Manco un cerchio a volte.
0: D'accordo.
3: Per se un cerchio di mica, vedi i cacci di vigna, che quando c'era di aldi, c'era occupassine. Un cerchio di manco a volte tanto.
0: Ha giù capito.
3: A volte un po' d'acqua vino che là.
0: Ah, e appena come a una.
3: E a una un po' da cavino che là, ma si dice non per un carattere.
0: Sono d'accordo.
3: Una persona che bisogna sempre di traverso, un po' da cavino che là.
0: D'accordo.
3: A forza di vedere, a
0: otte canta. A otte canta, sì. Questa va appena con i sobbi. Misurando il trao, a vita.
3: Piglia subito un muffa come a volte.
0: Ah, Mufane Diedie.
3: Mufane Diedie. A volte si sente subito un muffo di un rinchiuso di a volte.
0: Ecco, cercava un senso di questa io.
3: Questo barrenato non torna a volte.
0: Ah, perché all'anche d'orte o non la chi bere, è questa?
3: No, all'anche d'orte.
0: Ah, d'accordo, sì. Non caccavica.
3: Non la tornasse da cavallina.
0: D'accordo, i francesi dicono, il è né su un camion citerne.
3: Un camion citerne.
0: Mi va,
3: Dopo, una volta senza fondo, io non questo di una volta senza fondo.
0: A dire mo sempre intorno a uino, sti, fa uino o resto,
3: io. Un tuvone di rena. Vorrebbe a otte piena e a moglie riaga.
0: Ah, non si può avere a otte piena.
3: Non si può avere.
0: Questo non si può avere.
3: A capo un giorno faranno anche otti.
0: Ah, no, questa vuol dire che può fare cose...
3: A capo un giorno mi chiama come le ascese che ci insegnano di su.
0: Ah, Susanne Augusti, d'accordo.
3: A capo un giorno faranno anche otti. Eccoci, ma ne lascio qualche una.
0: Non l'hai detta, non volevo votare bene, io che l'hai detta, dunque. Ah, per dire che quando. Forse l'hai detta. Botte vecchia.
3: Da bombino.
0: Da bombino, ecco. Questa,
3: c'è anche questa.
0: Bon, beh, ci deri, noi saltiamo da Uscoglio, un cabigorso, e ci lampiamo, diciamo, ci lampiamo a botte, eh? La deconisciuta questa espressione, no?
3: Mi diciamo, in cittadella, quando
0: dice da
3: un fondo quello di...
0: Agurona, Agustì. Edurchina, Agurona, Agustì.
3: Si lampano a botte.
0: A botte. Ma ricordo che diciamo così, saltammo da... assai in alto, e lampadina lì, di gabbo, sì. No, a botte, dito, di gabbo no.
3: A botte, è un'espressione... Poi sono qua a Stiaccia.
0: Sarà, beh, domandiamo se ad altri a conoscere.
3: Oui. Fra Cibò e in Bastia,
0: io. Yeah, so, ma questa a rimarca di Bedre era interessante, perché normalmente non si pronuncia mica così, ma è so che di un teso io, dunque per questo oui. Ma è vero che c'è un qualcosa che è appena stunante, diremmo così.
3: Stunante come la...
0: Perché Fragibò, cousin su Gusti, a Brunoncia dovrebbe essere appena sfarente, ma bon. È così. Bon, beh, allora.
3: A botte. Non c'è mica botte che è già là dopo un momento.
0: Ah, no, però. Così, manco un dito, mettite. Zitto.
3: Se lavora così.
0: Ah, beh, in tutta maniera, dopo siamo un paese, sì. Dunque. A ringraziare mio
3: amato.
0: A beige. Andiamo una casa nuova, ridro a Maddalena, cosa ludo. Maddalena, buongiorno.
4: Saluto Ionca,
0: salute
4: a voi e a tutti e a tutti, e salute al nostro ritorno, siamo un piacere.
0: Io vi ringrazio, e allora, si dentura in teba, in forma?
4: A mezzo mese, sia quello.
0: A mezzo mese di dopo un anno, concerto.
4: Ma bon, anderanno.
0: Allora, cambiamo il soggetto.
4: Allora, domandavo se... gli ho fatto
0: così.
4: Che ha detto di una delle nostre une, che ha detto un tipo, che Luigi è un mucchietto.
0: Ah, salutiamo a sua memoria.
4: A sua memoria.
0: Oh, Luigi che fece è poesie magnifiche.
4: Magnifiche, e la che diceva che sulla sta parola è la incalcava, giù la
0: E beh, va che buon amico, tutto che mi rivende.
4: Perché la si venia a fare quella vecchia parola. E beh, come Liana, ma in teba dirà Luigi.
0: Era Luigi, e so se Boba ricordate, diceva in noi, tade pedi cucù. Ma ricordate, diceva tade, pedi cucù.
4: È
0: vero, è vero.
4: Allora, bon, dopo... Io super dovrei fare così,
0: Ah, beh, dite.
4: A giugere con chi lo lanta Fragibò. A spiegazione che vedo, sicura che se le fra oggi, ci sarebbe a pronunciare la dura. Ma tutti i sonari mettono a piccigano, non ho fatto una sola parola.
0: Ah, sarà stata forse non deluso,
4: Quando vado una sola parola, e che lo sia così gorgoglio, che lo sia l'altro, dicono come entro le.
0: Mi repas.
4: Voilà.
0: D'accord.
4: La stessa espressione che poi, né domenica né fragibobole, qualcosa che non ce l'è mica a fa.
0: Ah, allora. Non
4: veramente mai a fa. E anche così Gorani dice, e lui dice, si mandica qualcosa, come sia. In fragibo si mandica qualcosa. Bon, il grignot è toujours quelque chose entre les repas.
0: Tradui ribache, d'accord.
4: In fragibo, alors je mettais in.
0: In presente.
4: Mette tra parentesi, pastiaccio.
0: Ah, io ce l'ho. E una di un teso che è qui, in famiglia. Ma dunque, dopo, non so mica se l'esperto di un altro, eh?
4: Ma la intesa, io ma so più da.
0: Ah, forse qualche sì l'ha detto nell'emissione, un giorno, forse sì, eh?
4: Dopo, per l'espressione a botte, no, non è mica di pastiaccio, ma non è mica usata che per saltare null'acqua.
0: Ah, ditemi.
4: No, per esempio, c'è qualcosa di. Andate tutte. Vediamo un esempio, allora. Pare che anni fa in l'isola andavamo a un battesimo e allora io l'ho ficcato tutti in litura.
0: No, è vero. Mi sono scordato, ma è giusta.
4: Dunque, sì, come oggi sono tutta lì, tutta a botte. Ma
0: non era da così. No, no, ma mi piacerebbe perché mi piace ben sa a due o tre situazioni, due giusto appunto, ci vediamo un bitura così, non abbiamo già botte gusti da tutti.
4: Vuoi appena così, non importa come, non
0: parla. Oui. C'è l'ampia, il più possibile.
4: Ah, con furia in furia, presto bene giornata.
0: Non abbiamo già botte gusti. Anche fatto dentro non logo, eh? Passiamo davanti un caffè e diciamo, ora eravamo barretti.
4: C'è un'illusione di evidenza di numero e di evidenza.
0: Esattamente.
4: Ecco. E dopo non ta non so più. Ringrazio a Filippo per la sua preghiera. Per e mi ho parlato di non lo so più una canzone come si dice ciò che l'ha scritto Bernardino di magnifico
0: aiuterò francamente questa lettera
4: noi capito le avessi sima e gesimo
0: francamente bon so d'arredo a su scritto gusti
4: o
0: vaccio me o in o so bosso e così allora si spera che si troverà una
4: ha detto che vuole scontrare
0: ad intesto sana droa o so mi caguando ma diremo c'è una conferenza oggi perché hanno annunciato forse una manifestazione e è già stata annunciata beh durante in Bastiglia ma che c'è la forza a Moe Donna Pena avec
4: non
0: c'è mica un conto c'è mica un conto
4: non c'è mica un conto bon io aussi non sono mica tutto ma bon è una contrattualizzazione dunque sei
0: non ta onde che sono stati mandati
4: e abbiamo promesso di fare la sondaggi e non mi cade nulla promessa dunque
0: allora c'è questa c'è di nuovo fatto di un attaccato all'aiuto dato da
4: allora ne parliamo allora cercano a spizzicolare
0: spero che
4: c'è un finanziamento perché ciò che c'è sapete che la può fare giuridicamente di maniera giuridica no a collettività dunque metterà a stroi tante complicazioni
0: da lontano per esempio dice ma forse è bene che ce la fa con posto che sono soli pubblichi c'è radio c'è tutta una regola a rispettare e trois o canale che ad permette di essere radio non a legge per avoir
4: no, allora,
0: forse che a legge chiama da cambiare di nuovo all'occasione ma per avoir è così dunque cioè trova una consente e cerca di sorte uno e l'altro i radio per usare
4: per usare Peuso, vai, iei, d'accordo. Dopo per le canzoni che hai inteso di Movrini, allora la seconda che parla di Adro assai originale, Singuerno de Ferido.
0: Ah, iei, quella che è passata, iei.
4: Ah, francamente, con tu, che qual è chi l'ha ferito, che tu sto posto con c'è più in guerra, per parliamo di un cambiamento di
0: iei, iei, iei,
4: e dopo, prima, così anziana, non so se l'ha 30 o 40 anni, scelta vara, beh.
0: Ah, iei, questa è una iei, prima,
4: Quanto a me l'ha scritta io in termo questa, no?
0: È di un termo, e prima era noi
4: Mi è venuta in cuore scelta vare per arrivare di questa gorsa con giardino. O li ho asili, o in me, scelta vare per arrivare di questa gorsa con un coso di vetton.
0: Ah,
4: allora,
0: è tutto...

0: perché yeah. Sono
1: come noi emozioni. Ben piangulemo, piangulemo, piangulemo.
0: Bon, allez.
1: Fin tanto così siamo, profittiamo, cerchiamo di fare un meglio.
0: Sicuro, sicuro. Allora, tante saluti a tutti.
1: A ringraziarvi e a obiegare, a beggi, a beggi. Continuiamo con Angelo, lievemo piazza, Angelo in Ponte Aleccia. Angelo, salute.
2: Oh, Ianca, salute, salute a tutti. Salute. A Maddalena, che bene è passato. Bon, come hai detto ieri, come hai detto oggi qui, come hai detto ieri, di tutti i giorni ricorsi, Montese sicuramente, maggiori, c'è questa parola, fragibo, con l'incalco non trovo finale.
1: Sì, perché l'hanno liata, sì.
2: In italiano... Raiga ci può voler mangiare, e io ci raggio così. Domani è l'anniversario di un amico e sarò di cibo, ma gli avrò una mangiata.
1: Ah, per vedere mica
2: cosa. Ci vuole mangiare.
1: Io un cibo, sì.
2: Ecco, allora, ancora, si può mica lasciare correre questa giornata senza parlare di San Deo.
1: Ah, d'accordo, sono contento perché i curtinesi dopo ce n'hanno pure,
2: I curtinesi,
1: sotto. Beh, io sono caduto i curtinesi, perché io sono lo santo corso, se mi sbaglio, no?
2: Dice tu così. Allora, si sa, Teofano è un santo patrone dei curtinesi e di tutti i corsi. Mm-hmm. Si sa, Teofano era chiamato Biagio quando era nato.
1: Blessed Signore.
2: Biagio era un figliolo di Maria Arrighi e di Juan Antone da Signori. Allora nasce un 30 ottobre 1676 da una famiglia curtinese. Gli erano mica ricchi, ma gli erano Aianuighea. Mm-hmm. Questa famiglia stava in un casale chiamato a casa Rossi. Biagio era un cittadino intelligente di Napoli che lo faceva studi di teologia e di filosofia per essere prete, ma a sortire da breve era essere frate e con camicia castagnino dei Bori di autorina francescana pia un nome di fratello Teofano.
1: Di Ugamicio,
2: Com'è?
1: Ugamicio, mica Ugamicio, Ugamicio, di l'abito di Geraglio, ecco.
2: D'accordo, sì, c'è in un confraterno.
1: È la stessa cosa,
2: E a parte di se strave, perte a fare a carità per i struppi e i malati, Ma a sua maniera di briga a buertà di Franciscana, qui, un piacere mica a tutti i nostri bredini e religiosi. E in campo loro, in caccia, e in capicorso e anche in corte, in dello, certi conventi li rivusano l'ospitalità, ma piano piano, con questo coraggio, Teofano giugni a impone a sua maniera e va, ed è così che la possuda impone i suoi ritiri dei suoi conventi di preghiere. Mi pare che ce n'è uno
1: in giovani, penso che quello che l'ha è stato fatto era in giovani, a verificare.
2: Allora, giustamente in giovani, a ritenere della storia che in 1791 solo con suo carisma Teofano giugna a convincere un principe di Wittenberg, partigiano di Genova, che tanto gli austriani erano venuti per aiutare i genovesi qui, e ha possuto un paese di far bruciare un paese, che volevano bruciare un paese i suoni.
1: Ah, d'accordo.
2: Dopo Teofano è stato riconosciuto come grande tumaturgo, volevi traumaturge, e dire un pigliente, volevi che peria si aiente in amore, e avrebbe fatto tanti miracoli, e dicono che a sua salma, dopo a sua morte, il suo sangue era sempre liquido. Questo non è... Una vola, non si sa mica. E dopo la sua lunga vita di evangelizzatore, se ne muore nel 1740 in Italia, non so più dove, e è beatificato nel 1840.

0: 1995 e canonizzato 1930 e sarebbe un solo santo, come benedetto, d'origine corso. E da qui a un'oretta, può essere, mi pare, ah, si è messo in corte con il cardinale Postiglio.
1: Ah, d'accordo, dunque a 4 ore. Ferma,
0: e tutti i cortinesi e a gente un circondo.
1: D'accordo. No, ma interessante perché su Asocchi, per i cortinesi, di un santo assai venerato e importante, ah, questo è sicuro, è sempre stato dunque festato di così, così bella maniera, e dunque a Brugesio è a messa a 4 ore e mezzo, è questa?
0: Sì, a poco questo.
1: Bon, d'accordo, d'accordo.
0: Ecco, bon, io anche per voi andrà, l'acqua a Brugesio.
1: Ringraziavi, una bella giornata. Ah, e buon ribascio domani, posto che siete invitato. Ecco. Allora, c'è torna la possibilità di abbiare una telefonata in cui, intanto, ma continua con il gruppo I Messaggeri e con un'altra storia. E aspetta.
2: Saluto io anche e saluto a quelli che sono passati.
1: A Frequenza Mora si è in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: A Giuseppe a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Ha già imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
3: Interessante e diversa l'emissione oggi.
1: Si è invitati a fa obera comuna da Uloni a Uvand. 2 ore, 3 ore e mezzo.
4: Continuate così, ci vengono un socco che è magnifico, e un po' di che seminare ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi che siamo.

I messaggeri, andate a Bernanta o zido di su gruppo Gusti, o se guidate a sua pagina Facebook, perché girano assai anche per il continente, ecco che pare che ci ribiano a zero qui il podcast, dunque forse che sono capace a passare vicino a due boi. Allora, a tutti voglio ringraziare, prima quelli che hanno partecipato, quelli che ci hanno seguito, domani c'è Mario Droit, sempre spiego che avremo in noi piacere di avere la presenza del nostro professore Gian Giuseppe Franchi. Intanto mi verrà a ringraziare Lesia Istria, a Dome Muradi, o nostro Gammello Mazzier, Rino. Un saluto a quelli che hanno arrivato all'emissione più tardi, poco un premio logo. Continuate a fare la Zabè, che c'è questa possibilità di avere un'ora in lingua corso, lingua con a presenza di radio di quelli che danno viato all'emissione, e poi di nuovo, posto che ci sono tutte queste canzoni corse che ci vogliono tanto piacere. Allora, vi prego a tutti, o più bello, e a domani se Dio vuole. Panzetta Paradise, per pregarvi una bella seguita con lontano.

0: Voilà, Bruno Mars. Allez, on va retrouver Emma Barla di Cinema, qui a grand agabaré d'un ton film. Marie Droit, qu'on piège, Misandra Fondac et Saint-Pierre Médor. Et oggi, à nous et Jésus, et Barla di un famoso film, La leçon de piano.
1: Paraît d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est massacre, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
8: Quale sarebbe la tua musica di film preferita?
9: Preferita non la so, ma una che mi ha marcata e che mi piace assai è quella di La leçon de piano di Jane Campion. È stata composta da Michael Nyman.
8: È famosa questa musica. Ma chi è di Dulumine su scordato?
9: The heart asks pleasure first.
8: E chi vuole di?
9: Beh, vuole di o gore domanda prima o biege. E bia di aveco a storia di un film. Jane Campion è una realizzatrice neozelandese e La leçon de piano è uso terzo film. Conta storia di Ada, qui bene in Neozelanda, cuasovio la flora, per ridrua uso no marido. Ada è muda e comunica cua lingua di segni, ma di nu cuuso piano. Ma Stewart, tu marido, un bolemica burta uso piano in casa e u lascia a uso vigino e amico, Baines, in scambio d'un terreno. U film udrata di u desiderio e a sensualità femminile per via di u personaggio principale, Ada, incappiata tra i due personaggi maschili che aramano.
8: Asai che u film in parte ispirato da un romanzo, storia d'un fiume in Neozelanda, da Jane Mander. Ma non è mica detto in un generico perché non avviano mica i diritti d'autore.
9: E come asai, Gueto?
8: Vengo di leggere un'ante internet.
9: Ah, bella sicura.
8: Cosa? Hai fatto un lavoro di ricerca?
9: Va bene. Il film ha una vera dimensione femminista. Ada è a tempo vulnerabile e forte. Pade di ubudere i lomi ed una zugeda puridana, ma infine i gontu ribia uso budere mentre che la scopre a rama sessuale e ubiage.
8: Ma ho fatto chi ben attene in ciampanella qua su proposta sessuale, non ti dirangia mica te?
9: Sicura che mi dirangia, ma di parte di uso getto di u vilmo, mostra pressione messa nanta Ada, u beso di l'oppressione maschile. Ma quando Baines propone a Ada di ricomprare uso piano contro favore sessuale, Ada non accetta mica subito e comincia con una negoziazione. Di u primo passo nanta strada di liberazione e a presa di uso budere suo.
8: Ma io pensavo che avevi dall'agnati nanta romantizzazione dell'aggressione sessuale.
9: Oui, sa sorpresa di gente di dire qualcosa così pertinente.
8: Non ti va di gamica di farmi passare per un baulone?
9: Un baulone non la so, ma a volte non capisci mica magagna.
8: Ah, capisco quando è ben fatta.
9: Sei così suscettibile oggi.
8: Non sono mica suscettibile, sei tu chi mi cerchi.
9: E ciò che dico, si azzedo come un cajuilovia.
8: Ma va la finita!

0: deuxième jour dans cette pieve et entendrie avec Christophe Zagal qui aujourd'hui nous emmène à Mours. On va y rencontrer Marc-Antoine Mulas-Auberti. Il s'agit d'un jeune du village qui est président du comité de restauration de l'église paroissiale.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Le Moridro in chiesa di Ubaese, paesani di Mours, che hanno deciso di adunirsi e per salvare la chiesa. Marc-Antoine Mulas-Auberti è il presidente di la SUC.
3: È un principio di guerra, posto che è un po' avato alla strada, come i nostri predecessori, ci vogliono a preservare il nostro patrimonio. Abbiamo arrivato al tetto della nostra chiesa, abbiamo funzione di pubblico, ma c'è bisogno di un mecenato, intraprese e niente. Abbiamo la nostra pagina Facebook, Instagram, se niente vuole sono interessati e abbiamo anche donc, non t'ha usito internet di fondazione di patrimonio a Gagnut.
2: A Dizaimu, una ricchezza straordinaria come ci spiega uso già un ubresiano.
3: È stata costruita in Corsica dopo il concilio di Trento per mostrare l'abundanza di Aiesa cattolica. Ci sono pitture magnifiche, c'è un orgo che viene da Lucca, dunque, che sono riconosciuto per maestria, per l'orgo, e dopo c'è un'architettura che, come si dice, fa crescere la vede. Donc veramente un magnifico chiesa. Dopo c'è una storia, c'è un miracolo di un Santissimo Crocifisso. Donc dopo il 1868 c'è un pellegrinaggio in Mours qui. C'è a Santiago ogni fine di estate c'è una festa, ma c'è anche una celebrazione religiosa in due c'è un santo Santiago in Aiesa.
2: A Brimur ha di la soggio per la salvezza di Aiesa e Muru d'aver abbastanza soldi per riva udetto dopo d'altri drawai e villerano.
1: E campa qui, Nanta RCFM.

0: Chi nu è, ma ringrazia be segun noi. È ora di va piazza Ugur, su Gua Grona, gadi nostri amici, Andiola Podentini. E qua di Gure?
1: Ici, RCFM.
2: I monti sopra San Pedro hanno a luna fior di bella, o gelo che pare vedro e suminato i stelle, a montagna medro a medro, sbuttula e sodantille. Dalla sorgente gelesta corre una strana dolcezza che in gutuppa avuresta di nottambula bellezza, in casa d'oia d'aresti talliscia una carezza. Montagna corsa di notte, quando è la luna vecchia, magica magia naturale, fischi e rimore in notte. Non si sente un zitto, da dove li viene non si sa, ma gingudupa non strani. Tutto finisce, tutto fino a un giorno. Un simununda, debito a tutti questi misteri, spedatore d'erni, spedaguli, magici di notte e di giorno.
1: Ici RCFM, actu locale, musique et bonne humeur.

Cuscren, un amta RCFM, canzona di un gruppo Diana di l'Alba. E muta dire avanti, ridrò all'anni 70, e oggi D'Antone Giosi, che cantava una canzone che ribiava un simbolo maggiore dell'universo intellettuale di Corsi, a Muvra Gorsa.

Muvra Gorsa, bellissima canzone d'Antone Josin della nostra stonda di Sotto Scala. E mu da dirà avanti, e mu da ritrova l'ultima canzone di l'ultimo ischetto di a prima esistenza, diremo, di un gruppo Canto Popolo Corso. In 82 esce o disco C'è di noi e o disco Si gompie, nanta una canzone pudente che si chiama e che si chiamava piuttosto Aviacola di Avita.

0: Mulo vinto e potò.
1: Sa, chi la memoria una, fiancola c'è sempre una.

Aviacula di Avida, l'Anta RCFM, avere de riconosciuto di sicuro a oggi è dall'anno Nigori. E mo da tirare avanti, e mo da ritrovare una canzone tradizionale di sicuro, un canto che è giunto dall'Italia in Corsica e assai apprezzato dai gente degli anni 50-60, una canzone che si chiama O Vederi.

O vederi e di sicuro un bello ricordo, andi, di un canto popolare corso. E mo da dire avanti, ritroaccio che di stato di sicuro un di gabbi d'opera di a poesia paesana corsa, in un registro più che drammatico posta che si tratta di a storia di un bandito canino, resistente paolino, tombato con quei somi a traimento in Fiumorbo, dirà in l'anni 1770, e a Zurella improvvisò un bogero tamanto che ci ha cantato così da Anna Rocchi.

Anna Rocchi, Bogero, di Wandi du Canino, Nantair CFM. Ritroviamo qua nella nostra stonda di Sottoscala l'originalità musicale che ti è stata quella di un gruppo Ivaran, un pezzo che ti è interessante per la qualità dell'interpretazione, la qualità di no chitarristica che c'è da redu, ma di no per questa spezia di spirito rock corso, l'Americorso.

L'Amerigorso nanta RCFM. Scambiamo completamente d'universo. Abbiamo d'ora la nostra scatola musicale di sottoscala e ne ricacciamo di un fondo grigio una badiella che è stata registrata negli anni 40. O lacrime.

Abadiella a biuschieta che lo si può immaginare, registrata, rigacciata da Ovondo Guigi, o lacrime, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ritrova il primo dischetto di gruppo Aviletta, dire in 81, e nanta sto disco che si chiamava Mattia, ne avevamo un'altra, c'era una canzone che salutava il paese Vasco, Le Euskadi.

Euskadi nanta RCFM dira un strato di un primo ischetto di un gruppo a Villetta e un ricordo di l'anno da 1981. E molto a dire avanti e sta in ridroa un'occasione di guerra di 14 dal gruppo Alagna.

14 Grupo Alagna Nanta RCFM. E muda sta in da storia, ma salta d'une boghi di seguri in da redo, e ridroa un'occasione favolosa, di storia tremenda di idioanali. C'è proposta di un gruppo Boggevento che ci ciotta veramente in core all'ore più scure di un medievo con Chirie Criste.

Thierry e Christelle, nanta RCFM. E mo da dire avanti, arrivo a un pezzo di musica tradizionale. C'è un disco di un gruppo di Anna di l'Alba che die oggi appena considerato come una Bibbia per il violino tradizionale gorso. Questo disco, meno conosciuto che i dischi di canzona, si chiama Ponte Tacco, ma di una riveranza in qualità di musica tradizionale. E ritroviamo un pezzo gorso tradizionale, a Bolca, Dolmi Capella.

A bolca d'ogni cappella, o gruppo Diana di Lalba, non terce FM, estratto di uso disco di musica tradizionale, di biolino tradizionale, punte tacco. E mo da dire avanti e ridroa a oggi di Michele Baoli, di rannanto il primo dischetto di canto popolo corso, si riscoprì a sti misteriosi e bellissimi canti zigavesi e a storia tremenda di un lamento d'Antonino l'Olmigiano. Oh!

Antoninul Ulmijanu, Serradu, in da scura prigione di Oastia, dirà a oggi di Michele Bauli, di sicura non terce FM. Tiriamo avanti in da nostra stonda di Sottoscala e mo da ridroa a Ugo Puttawagna, chi c'è da cantare l'ora turchina.

Laura Durkin e di sicuro avrete riconosciuto Gruppo Tawagna, non ta RCFM. Allora, è giunto il momento per me di salutarvi, di dire di ringraziarvi di essere stati numerosi a seguire questa stonda di sotto scala, la nostra emissione musicale, dove si riscopre i titoli che hanno fatto la bellezza e l'originalità di la canzone corsa. Ci lasciamo con Giancarlo Pappi, questo sogno di un'università, universalità dunque, pregando a tutti una bella seguita all'ascolto di nostri programmi. Scialatevi là.

0: Nous sommes donc à Vetsagne cette semaine dans Et quand pâcule le mag, une première étape à l'épicerie du village, retrouver Karen qui a repris il y a quelque temps ce commerce d'alimentation.
1: RTFM Et quand pâcule.
0: À Draverse, l'artère principale de Vetsagne. C'est ici que Karen a repris l'épicerie du village. La jeune femme a voulu s'installer sur la commune avec sa famille il y a tout juste 5 ans.
2: Et il y avait une épicerie qui était ouverte, ce qui était très important pour le village. Et en fait, cette épicerie, elle a fermé. Et du coup, j'ai décidé de la reprendre derrière. Je pensais que c'était quelque chose d'important parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément véhiculées. Et ça fait quand même la vie du village d'avoir une épicerie.
0: Et cela fait 4 ans que l'épicière a repris le magasin d'alimentation.
2: On propose des légumes, du frais. J'essaie vraiment de démarcher les producteurs du coin, d'avoir le plus de circuits courts possible. Après, il y a le sec. Voilà, un peu ce qu'il y a de prioritaire, je dirais. Les fromagers, après il y a charcuterie, le miel, l'huile d'olive, biscuiterie. Voilà, un peu tout ça.
0: Et l'épicerie de Karen, c'est le lieu de rencontre des villageois.
2: Je pense que c'est important parce que tout le monde se retrouve ici, discute, parce que des fois, on ne croise pas forcément tout le monde dans la rue. Et l'épicerie, ça permet de garder ce petit lien un peu familial, quoi. Tout le monde se connaît. Et... principalement du village. Après, je dirais que l'été, c'est sûr qu'il y a un peu de touristes. Après, oui, là, les villages aux alentours, il y a Antizan, Tipietrose, Rospiliane, Nautiette, c'est les principaux quoi, qui viennent se fournir ici.
0: Et pour ouvrir son commerce, Karen a dû se débrouiller toute seule.
2: Je n'ai pas eu d'aide, pas de subvention. J'ai essayé d'aller voir la Comcom, mais apparemment, aucune aide n'était débloquée pour les gens qui s'installent avec leur commerce. Quoi.
0: Et son espoir ?
2: De continuer, parce que c'est quand même important d'avoir l'épicerie dans le village, même si ça commence à être un peu difficile, parce que les charges sont quand même importantes. Elles sont toute l'année, donc je vais avoir, par exemple, je vais avoir plus de monde l'été, mais mes charges, c'est les mêmes sur toute l'année. Le propriétaire me laisse gracieusement le loyer, mais après, il y a l'électricité, et avec l'augmentation, c'est compliqué de perdurer. Quoi.
0: L'épicerie de Karen est ouverte toute l'année à Vetsagne. Deuxième étape dans l'ancienne Pieve di Castello ou à Vetsagne. À présent, vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur du BTP qui vit à l'année au village. Il s'agit de Stéphane Lanfranc.
1: Et quand pas cuit.
0: Stéphane Lanfranc est di Vetsagne. Cista tutta l'annata. Ugabu intrabresa a due sujeta.
3: Un'impresa di trigita plomberia e climatizzazione e un'impresa di travaux pubblici. Travailliamo assai in lontano. Con l'elettricità, plomberia, climatizzazione, facciamo assai immeubles, facciamo e villa, entretien di éclairage pubblico per tutti i comuni, travaux pubblici, facciamo terrazzamento, muro di sottonamento, appena tutto, verdi.
0: Stéphane travaille con una ventina di comuni e in Cooperi Bartigula.
3: Rénovazione, case nuove, tout chiama tutto, tutto nuovo. D'Urtinese, appena andiamo, o Canton di Vizzani. Allora, oggi siamo una ventina, c'è di tutto, c'è elettricien, plombier, quelli che facciamo il clima, quelli del terrazzamento, e siamo tutti di stesso angolo.
0: Ugabu Intrabresa ha difficoltà per trovare niente qualificato.
3: Ma l'opera oggi è complicato perché la gioventù oggi è già un buon amico a lavorare, a chi cerca la piazza, e voilà, donc oggi è complicato. Oggi sono corto, penso farlo perché sono stato obbligato. In Vetsagne già è troppo lontano, non trovo mica niente così. In Vetsagne c'è il piazzamento, quello che sta in Bastia in Vetsagne c'è con l'amica, e donc per questo siamo venuti corti. Qui eravamo ben installati, c'era un hangar di 300 metri quadrati, già radio. Organizzato, il suo bureau, salle di riunione, c'era tutto. Ah oui, era troppo duro. Allora siamo venuti in corti, abbiamo comprato un hangar di 800 metri quadrati e due imprese sono qua.
0: Sono 30 anni a Wacky, Stéphane Lanfranc, che è in attività, usco o berello, mantiene gli impieghi e sono due sujeti sino a ritirata. Troisième étape à Vetsagne, à présent, vous emmène dans le jardin de Joseph Vincenzini, ancien commerçant, une des mémoires du village et passionné de jardinage.
1: Et quand pas cuit, nanta RTFM.
0: Les moridro et nous aurons in faccio base di Vetsagne. Joseph Vincenzini, au Tantagne, un ami casin pregampa d'un paese.
4: Prima a scuola, fino a 14 anni, o manco. Dopo abbiamo cominciato a travagliare giovani. E a 19 anni mi hanno inviato in Germania militare, non avevo mai visto né una cravatta, né una visto un'onda paesana al 100%. Cioè, abbiamo fatto 18 mesi, ma a me mi hanno orientato subito. Sosteno di famiglia, che papà è morto a 44 anni, come so, il più grande di 3 maschi, e mi hanno orientato 2 mesi innanzi. Era 18 mesi, mi hanno orientato a 16 mesi. Dopo sono rientrato, dopo tutti i travagli quotidiani, i geppi, i pignotti, i legni, c'ho lì a farla, è stata così. Dopo sono partito in Parigi, in 1966, sono entrato a Ballard, a Citroën, lavoravo a Scena, molto lavoro, ma mi ha fatto paura.
0: E dopo una parte di Azoïd in Parigi, Joseph ha scontro a sua moglie in l'anno 80 e voltato un paese, gli ha ribigliato a Bomba e Sanza e l'Usteria.
4: Fino al 2005, tutti i pastori, tutti i ovrieri, questi a 5 ore di mano sono arriti, ma questo non era mica un problema per me. A 6 ore di mano il fuoco era già acceso. Sandwich, vediamo l'essenza, vediamo l'hotel, a 5 camere. Travagli di scemi, non eravamo caduti, quelli che facevano il passaggio da Porto Vecchio a Iaccio, il passaggio è qui. Si arrestavano, la sappia, vediamo il lume, e ci avete giù il fuoco acceso, siete capaci di avere anche un picatello.
0: E da voi 20 anni, da voi che l'ha ridirata, Joseph campa per usurto.
4: Ah, l'orto vediamo anche in Parigi. Oh, che bell'orto che è in Parigi. Cioè, mica fantastico, questo non è mica vero, ma riesco quasi tutto. Noi vendiamo i legumi tutti i sabati, è una bella clientela, perché hanno confianza in me. L'orto per me è a partenza, è a partenza. Ce l'ha fatto solamente da per sé, così ho manco.
0: E un piccolo consiglio che vi dà Joseph?
4: La terra è di un'importanza capitale. Piantate quando la vostra terra è pronta.
0: E detta.
1: E campa qui.
0: Nous sommes à Avezzani cette semaine dans les Campagnes le Mag. Restez avec nous dans un instant, de nouvelles rencontres.